0: Prove i spaghetti, la porostata pignata. Tutto muoio, sto scucco, sveglia.
1: Colgo!
2: Oga mai su, non si da cotchili.
3: Hesti, lasti sotto e provi, po'. Ehi, promi, non si nota.